0: Donde quiera que estés, desde las 23, en Radio 750.
1: Y adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.